0: cima con Dios. Por Cima 103.7.
1: W279BU 103.7 San Juan. WCMA 1600 AM. Bayamón Centro. W241DE 90.